meu. Faltan mai. Faltan mai. Fente anai. Cauello chillau. Cauello chillau. Inche anai. Lantu em. Lantu em. Deu lantu.